0: RVS.
1: Option, option, option,
0: option, option musique.
2: Io mi aspettavo, sai da te, una risposta con mille fu. E invece niente, invece no.

Qualcosa in più, qualcosa che non fosse una banalità, non fosse il solito scontato bla bla. Ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi